RDS è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

Il groove di Barry White e la classe di Al Jarreau. Solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: immagino il paradiso come un posto dove la musica folk si incontra con quella blues. Mark Knopfler.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nell'affrontare i momenti difficili della vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per superarli. Chris Martin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.

0: Sono le 7:01. Skyline News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
3: Ho l'idea perfetta, andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
2: Fantastico, la loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
4: Il Segreto di Pulcinella, la pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Lo scenario si mantiene anticiclonico anche inizio settimana sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anche sulle Marche, temperature sempre molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi, specie sulle aree interne, e anche le minime notturne rimangono particolarmente elevate. Cieli sereni, poco nuvolosi lunedì, pochi disturbi anche sulla dorsale appenninica, e con il passare dei giorni però aumenterà la variabilità, specialmente sui settori montuosi, appenninici, e la possibilità di qualche temporale a partire da martedì mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
5: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
7: Sono le 8:04.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Lo scenario si mantiene anticiclonico anche inizio settimana sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anche sulle Marche, temperature sempre molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi, specie sulle aree interne, e anche le minime notturne rimangono particolarmente elevate. Cieli sereni, poco nuvolosi lunedì, pochi disturbi anche sulla dorsale appenninica, e con il passare dei giorni però aumenterà la variabilità, specialmente sui settori montuosi, appenninici, e la possibilità di qualche temporale a partire da martedì-mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Ci sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Sono le 9. Skyline News.
4: L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sara Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.

0: Le emozioni che si lasciano descrivere a parole con difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica. Questo è il suo potere ed il suo significato. Tolstoi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo, che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Un utile netto di 3,5 milioni in aumento del 35%. Sono i numeri del bilancio di Edma, la società di distribuzione di Extra, che opera in 15 comuni della provincia di Ancona. Continua il progetto di welfare aziendale Ritorniamo, che ha fin qui agevolato il rientro di 67 madri lavoratrici in diverse sedi di Extra tra Ancona, Arezzo, Prato, Grosseto, Civitanova Marche, Siena e Spinetoli. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra.

0: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
1: Mi hai dato tutto.
0: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sono le 10. Skyline News.
5: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri, la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche i leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza in corona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
0: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
0: Davvero?
1: Sì,
0: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
0: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Lo scenario si mantiene anticiclonico anche inizio settimana sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anche sulle Marche, temperature sempre molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi, specie sulle aree interne, e anche le minime notturne rimangono particolarmente elevate. Cieli sereni, poco nuvolosi lunedì, pochi disturbi anche sulla dorsale appenninica, e con il passare dei giorni però aumenterà la variabilità, specialmente sui settori montuosi appenninici, e la possibilità di qualche temporale a partire da martedì mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Sono le 11:03. Skyline News.
8: Formula 1, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano in trionfo a Monza, l'impresa, il Gran Premio d'Italia. L'ha firmata Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dall'ultimo posto in griglia, la gioia del ventenne della Mercedes, leader mondiale.
9: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
8: Pallavolo, l'Italia femminile di Velasco manca il triplete dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre Istanbul KO 3-2 contro la Turchia nella finale degli europei. Serie A, Juventus Milan 1-1, deludente. Vince il Frosinone, pari in Bologna Sassuolo, Parma Monza stasera posticipi terzo turno, Cagliari Lecce Udinese Lazio. Esonerato Grosso, la Fiorentina 0 punti, richiama l'ex Banoli. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open travolgendo in 3-7 l'americano Paul. Se la vedrà domani contro l'altro americano Shelton. È tutto da Jenny De Gaetano.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto, grandi marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
4: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
5: Davvero?
4: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
4: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
6: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.

0: La mia idea è che c'è musica nell'aria, attorno a noi, ed il mondo ne è pieno. Basta semplicemente prendere ciò che si desidera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
1: Mi hai dato tutto.
0: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Sono le 12. Skyline News.
6: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area ha colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
7: Fermeremo anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
6: Ed è tutto da Nicola De Muro.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul. It's

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Sono le 12 e 59 minuti. Skyline News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
3: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
2: Ma cerchiamo di comprendere i contenuti e le ragioni dell'ascesa di questa formazione di estrema destra, che ha propositi assai controversi in materia di migranti, disabili e Russia. Alessandro Cisilin.
4: Nel programma di Alternative für Deutschland ci sono aspetti ritenuti inaccettabili dalla totalità delle altre forze politiche, nonché dai sindacati, chiese, movimenti e ONG che anche nel silenzio elettorale del fine settimana hanno affollato Magdeburgo in cortei in difesa della democrazia, dalla remigrazione alle classi separate per disabili e gli stessi migranti, temi perorati in Sassonia-Anhalt da un giovane leader di riconosciuta popolarità e ambizioni anche nazionali, Ulrich Zygmunt, tanto che il quotidiano Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso in Germania, 36 anni, nato cioè proprio mentre si realizzava la celebrata riunificazione tedesca, che però a dispetto di copiosi investimenti e un'armonizzazione dettagliata fino ai segnali stradali risulta ancora incompiuta, specie nell'economia, con perduranti ritardi dall'Ovest su PIL e salari che rendono ancora più difficili da comprendere anche scelte internazionali, in primis le ricadute sui prezzi energetici del muro contro muro con la Russia, rilanciato di recente dal cancelliere Merz con l'allarme di presunti attacchi ibridi e perfino la chiusura di casa Russia.
2: Folla a Belgrado per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto all'età di 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia dopo la condanna per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia. Oltre all'omaggio di cittadini serbi e sostenitori che lo salutano da eroe, Mladic riceve tutti gli onori militari, secondo i media locali, mentre a presiedere la cerimonia funebre è il patriarca Porfirie. Non presenzia, con la scusa di un altro impegno, il presidente serbo Vucic. Segno del risveglio nazionalista anche il fatto che a rendere omaggio a Mladic sono state entrambe le tifoserie delle squadre della capitale. 5 morti e almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon, che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Strage in una festa del santo patrono in Messico: almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite in una cittadina a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante i festeggiamenti. La deflagrazione vicino alla chiesa parrocchiale ha provocato il crollo di un muro che ha investito centinaia di persone che partecipavano alla celebrazione. La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta tanti Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18:30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20:45 Udinese-Lazio e Bianco-Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
5: Mi hai dato tutto.
4: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.

0: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
5: Sono le 14 e un minuto.

0: Un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles. Milan Kundera.
1: Skyline, Radio and Soul.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
4: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
5: La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18:30, Cagliari-Lecce alle 20:45, Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: shape as he makes his way off the jet. John, all right, if we can just have one word.
1: Back up,
0: give some space. Come on, get in the car, man. Come on.
2: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
3: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Un utile netto di 3,5 milioni in aumento del 35%. Sono i numeri del bilancio di Edma, la società di distribuzione di Extra, che opera in 15 comuni della provincia di Ancona. Continua il progetto di welfare aziendale Ritorniamo, che ha fin qui agevolato il rientro di 67 madri lavoratrici in diverse sedi di Extra, tra Ancona, Arezzo, Prato, Grosseto, Civitanova Marche, Siena e Spinetoli. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
4: Mi hai dato tutto.
3: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
5: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
6: Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
7: Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria della AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Tra le reazioni spicca quella del Consiglio degli Ebrei Tedeschi. Siamo inorriditi, dice il presidente Schuster. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha invece invitato i tedeschi a difendere la dignità umana dopo la vittoria della AfD. 350.000 persone a Belgrado ai funerali di Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile con i valori europei. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Mar-

Un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline Radio and Soul.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Marti, tornata dalle ferie?
4: Sì, e senza un euro.
3: Uguale, e casa è un disastro.
4: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
5: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
4: Davvero?
5: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
4: E per la cameretta dei bimbi?
5: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
6: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
8: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatic Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatic Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
12: Tempo stabile ed assolato nelle prossime ore sulle Marche, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 32 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime stazionarie, clima molto mite già al primo mattino. Il tutto sempre con ampie schiarite e solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Da settembre prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
6: Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Si gioca anche in Serie B alle 20.30 Palermo-Sampdoria. Chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid che in panchina ha proprio lo Special One.
7: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 18 e 2 minuti. Skyline News.
6: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, l'ho detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura, è quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: and grosser, let yourself go.
1: La musica non è nelle note, la musica è tra le note. Mozart.
2: Skyline, Radio and Soul. Blue.

0: vasi c'è il sottocosto.
1: Sottocosto Grandi Marche.
0: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
0: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
2: Hanno la promo sugli armadi.
0: Davvero?
2: Sì,
0: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
3: E per la cameretta dei bimbi?
0: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
9: Tempo stabile ed assolato nelle prossime ore sulle Marche, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 32 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime stazionarie, clima molto mite già al primo mattino. Il tutto sempre con ampie schiarite e solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
13: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 19:03. Skyline News.
6: Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
7: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
6: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
1: Mi hai dato tutto.
0: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
2: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
3: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: This is a song about the greatest heartbreak I have ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Skyline News.
1: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Reazioni anche in Italia. Sentiamo Lupi, noi moderati e il 5 Stelle Conte.
2: L'unico modo per contrastare questi segnali è la governabilità e che la politica torni a dare risposte concrete.
3: Una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
1: Si allarga lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca. Il Cremlino oggi ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati a Gaza attaccata a una postazione di Hamas. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
1: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
7: Tempo stabile ed assolato nelle prossime ore sulle Marche, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo, con temperature massime fino ai 32 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime stazionarie, clima molto mite già al primo mattino. Il tutto sempre con ampie schiarite e solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Sono le 21 e un minuto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

classe e in onda solo su. Skyline Radio and Soul.

0: creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: sei felice e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Bessame.
1: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. Hey.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.